0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, con voi in studio Gianfranco Mixa. In occasione della giornata mondiale degli insegnanti, il Ministero della Scienza, dell'Istruzione e della Gioventù premierà i migliori operatori del settore educativo. La Commissione ha selezionato 518 tra insegnanti ed educatori che riceveranno un premio di 1.327 euro lordi. La cerimonia si terrà a mezzogiorno nella sede dell'Università di Zagabria. Ai premiati rivolgerà un messaggio anche il ministro Radovan Fuchs. Anche a livello regionale oggi si premia il mondo dell'istruzione. A Costrena è in corso la cerimonia della regione litoraneo montana, con riconoscimenti a 6 operatori e 3 istituzioni. A consegnarli è il presidente della regione, Ivica Lukanovic. Passiamo alla cronaca con una notizia drammatica dall'Istria. È morto dopo quasi 3 mesi di ricovero un uomo di 32 anni gravemente ferito in una rissa avvenuta lo scorso luglio a Medolino. La vittima, originaria di Sveti Ivan Žabno, era stata colpita con un pugno alla testa ed era caduta a terra, riportando gravissime lesioni. Nell'aggressione erano rimasti feriti anche 2 cittadini serbi in modo più lieve. Per il caso sono stati incriminati 3 giovani, 2 diciannovenni e un diciottenne. Dopo la morte dell'uomo, la procura dovrà ora valutare una nuova qualificazione dei reati. Cambiamo argomento. Il mercato immobiliare croato mostra segnali di raffreddamento. Nel secondo trimestre del 2026 i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 12,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre le compravendite sono crollate del 33,3%. Particolarmente forte la crescita dei prezzi degli immobili già esistenti, aumentati del 14%. Dall'estero, gli Stati Uniti puntano a rilanciare i negoziati sulla guerra in Ucraina. Washington ha proposto a Kiev e Mosca un incontro trilaterale a livello tecnico entro la fine di ottobre, probabilmente negli Emirati Arabi Uniti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che Kiev è pronto a partecipare e ora attende la risposta russa. Passiamo al meteo. Alle 10 a Fiume rilevati 20 gradi con umidità relativa al 44% e condizioni di alta pressione atmosferica. Sul Quarnero prevalentemente soleggiato con nuvolosità variabile, soffia la bora da debole a moderata con mare poco mosso. Le temperature massime saranno comprese tra i 22 e i 25 gradi in Istria e nel Quarnero, mentre nel Gorski Kotar tra 18 e 22 gradi. In chiusura l'almanacco del giorno. È lunedì 5 ottobre, a Fiume il sole è sorto alle 7:05, tramonterà alle 18:35. Tra i fatti della storia, il 5 ottobre del 1962 usciva nelle sale britanniche Agente 007, Licenza di uccidere, il primo film della celebre serie dedicata a James Bond. Con questo è tutto, prossimo appuntamento alle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Da domani, martedì 6 ottobre, in Croazia scendono i prezzi della benzina e del diesel di 2 centesimi al litro. La benzina costerà 1,74 euro, mentre il diesel a 1,84 euro. Cala di 4 centesimi anche il prezzo del diesel agricolo a 1,38 euro. Aumentano invece di 3 centesimi i prezzi del gas, sia per i serbatoi sia per le bombole. Le nuove tariffe, decise dal governo, resteranno in vigore per 7 giorni. La Croazia prepara un maxi piano per modernizzare la rete ferroviaria. Sentiamo i dettagli da Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Entro il 2035 sono previsti investimenti per circa 6 miliardi di euro, in gran parte di provenienza europea. L'obiettivo è portare la velocità dei treni passeggeri fino a 160 km orari.
3: Oggi però l'84% dei 2600 km di rete consente velocità massime di 100 km orari. Gli interventi riguarderanno i principali collegamenti internazionali, ma anche le linee regionali e locali, compresa quella istriana. L'aumento progressivo delle velocità dovrebbe iniziare già con l'orario ferroviario 2026-2027.
0: Andiamo avanti. In Croazia sono quasi 8.000 le richieste presentate per ottenere il rimborso delle imposte sull'acquisto o sulla costruzione della prima casa. Al 2 ottobre sono state approvate 5.122 domande per un totale di quasi 39 milioni di euro di contributi. Il sostegno medio è di circa 7.600 euro per famiglia. Tra le regioni con più beneficiari c'è quella litoraneo-montana con 365 richieste approvate, mentre in Istria ce ne sono 164. A Fiume i beneficiari sono 214. È in corso in questi momenti nella sede del Consiglio cittadino di Fiume l'apertura del Mental Fest, il festival dedicato alla salute mentale organizzato dal Centro per Adulti Toretta insieme ai partner. Fino al 9 ottobre in diverse sedi della città si terranno numerosi appuntamenti dedicati al tema della salute mentale. Al centro dell'edizione di quest'anno le esperienze personali e le loro voci con il tema Voci reali, cambiamenti reali. Tra gli appuntamenti anche la trasmissione Way of the Lud in onda domani alle 18:15 sulla nostra emittente. La Regione Litoraneo-Montana ha acquistato per 3,8 milioni di euro l'ex complesso PIC di Via Crescimir a Fiume. L'obiettivo è trasferirvi la Scuola di Arti Applicate e la Scuola di Musica Ivan Matetic Rongov, che da anni devono fare i conti con problemi di spazio. L'area, di oltre 4.000 metri quadrati, dovrebbe diventare un nuovo centro educativo e culturale del rione artistico Bencic. Il costo complessivo del progetto potrebbe raggiungere i 12 milioni di euro. Mondo CNI ha preso il via oggi nelle 7 scuole medie e superiori italiane di Croazia e Slovenia il progetto Level Up, strategia per imparare ad imparare. Ideato dalla dottoressa Stefania Madao Levac e promosso dall'Unione Italiana, il percorso coinvolgerà circa 140 alunni. Attraverso test interattivi e giochi cognitivi, gli allievi potranno acquisire metodi pratici per migliorare la memoria, gestire meglio il tempo e affrontare l'ansia legata alle prestazioni scolastiche. Per lo sport parliamo di apnea. Il fiumano Petar Klovar è per la quarta volta consecutiva campione del mondo. Ai mondiali di Limassol a Cipro ha conquistato l'oro raggiungendo i 96 metri di profondità senza pinne né corda. Quinto posto per Vitomir Maricic. Tra le donne la fiumana Sanda Delia ha vinto l'argento con un'immersione a 75 metri, stabilendo anche il nuovo record nazionale croato. Concludiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume sono stati registrati 22 gradi. Sul Quarnero tempo parzialmente soleggiato con nuvolosità moderata. Soffia la bora da debole a moderata. Le temperature massime di oggi raggiungeranno i 25 gradi. Per il momento è tutto. A risentirci con il radiogiornale delle ore 16.

0: Radio Rijeka.
1: S vama kroz vrijeme.
2: Ore sedici.
3: Radio Fiume. Giornale radio.
2: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati al programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Da domani, martedì 6 ottobre, in Croazia scendono i prezzi della benzina e del diesel di 2 centesimi al litro. La benzina costerà 1,74 euro, mentre il diesel 1,84 euro. Cala di 4 centesimi anche il prezzo del diesel agricolo a 1,38 euro. Aumentano invece di 3 centesimi i prezzi del gas, sia per i serbatoi sia per le bombole. Le nuove tariffe decise dal governo resteranno in vigore per 7 giorni. Il microfono ora a Isabel Vidaic.
4: In occasione della giornata mondiale degli insegnanti, il ministro della scienza, dell'istruzione e della gioventù, Radovan Fuchs, ha sottolineato il ruolo fondamentale del personale scolastico alle prese con sfide sempre più complesse legate ai cambiamenti sociali e tecnologici. Il ministro ha ribadito la necessità di garantire adeguato sostegno, buone condizioni di lavoro e opportunità di crescita professionale.
2: Aggiungiamo che il ministero ha premiato 518 insegnanti ed educatori con 1.327 euro lordi ciascuno. Intanto il sindacato Preporod denuncia le carenze informatiche nelle scuole. Molti computer sono obsoleti e non funzionanti e alcuni insegnanti sono costretti a comprare uno a proprie spese. Il sindacato chiede la loro sostituzione. Restiamo sul tema degli stipendi nel settore pubblico. Governo e sindacati si preparano a tornare al tavolo delle trattative per gli aumenti del prossimo anno. Negli ultimi 2 anni non è stato raggiunto un accordo e quest'anno il governo ha deciso autonomamente un aumento del 3%. I sindacati si aspettano ora un'offerta più generosa, con un aumento della base dal 1 gennaio e in un'unica soluzione, senza incrementi a rate. Tra le richieste minime c'è un aumento almeno in linea con l'attuale tasso di inflazione. Parliamo di salute e prevenzione. Circa 630.000 donne in Croazia saranno invitate a sottoporsi gratuitamente a una mammografia nell'ambito del programma nazionale per la diagnosi precoce del tumore al seno. Il programma riguarda le donne tra i 49 e i 70 anni che riceveranno l'invito a casa. Dal 2006 sono state effettuate circa 2.400.000 mammografie che hanno permesso di individuare oltre 10.000 casi di tumore. Nel 2023 in Croazia sono stati registrati più di 3.000 nuovi casi, mentre l'anno scorso 702 donne sono morte a causa della malattia. La campagna di vaccinazione contro l'influenza dovrebbe iniziare tra circa un mese, ma la data precisa sarà comunicata successivamente dall'Istituto Croato di Sanità Pubblica. Sono state acquistate 420.000 dosi di vaccino inattivato trivalente. Quest'anno però l'influenza ha iniziato a circolare già alla fine di agosto. Tra i primi contagiati anche molti alunni delle scuole medie superiori rientrati dai viaggi di maturità, soprattutto dalla Spagna. Parliamo ora di mercato immobiliare in Croazia. Prezzi in aumento, compravendite in calo e nuove misure di sostegno per chi acquista la prima casa. Sentiamo i dettagli nel servizio di Italobanco.
5: Sono quasi 8.000 le richieste presentate in Croazia per il rimborso delle imposte sulla prima casa. Al 2 ottobre l'Agenzia per le transazioni immobiliari ne aveva ricevute 7.925 e approvate 5.122, per un totale di 38,8 milioni di euro. Il contributo medio è di circa 7.600 euro per famiglia. La misura prevede il rimborso dell'IVA per le nuove costruzioni e dell'imposta sul trasferimento per l'acquisto di abitazioni esistenti. A Zagabria si concentra il maggior numero di domande approvate, oltre 2.000. I beneficiari hanno in media 32 anni, mentre il limite massimo previsto è di 44. Intanto il mercato immobiliare croato mostra segnali di raffreddamento. Nel secondo trimestre del 2026 i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 12,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre le compravendite sono crollate del 33,3%. A Zagabria i prezzi sono saliti del 15,7%, mentre sulla costa l'aumento è stato del 9%. Particolarmente forte la crescita degli immobili già esistenti, i cui prezzi sono aumentati del 14,1%.
2: Andiamo avanti. Dall'estero, gli Stati Uniti puntano a rilanciare i negoziati sulla guerra in Ucraina. Washington ha proposto a Kiev e Mosca un incontro trilaterale a livello tecnico entro la fine di ottobre, probabilmente negli Emirati Arabi Uniti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che Kiev è pronto a partecipare e ora attende la risposta russa. Premio Nobel per la fisiologia e la medicina 2026 è stato assegnato oggi a tre scienziati, l'americano Carl Deisseroth e i tedeschi Peter Hegemann e George Nagel, per le loro scoperte sull'optogenetica, una tecnica che permette di controllare con la luce l'attività delle cellule nervose. La ricerca ha aperto nuove possibilità nello studio del cervello e delle sue funzioni, comprese memoria, emozioni e comportamento.
3: Notizie locali.
2: A Fiume si avvia alla conclusione la selezione dei nuovi responsabili dei dipartimenti dell'amministrazione cittadina. Per 9 incarichi sono arrivate 59 candidature. Il maggior numero, 21, riguarda il Dipartimento per Sport, Imprenditoria e Turismo. Dopo la verifica dei requisiti e le selezioni, la decisione finale spetterà alla sindaca Iva Rincic. La regione litorale montana ha acquistato per 3,8 milioni di euro l'ex complesso PIC di via Crescimir. L'obiettivo è trasferirvi la scuola di arti applicate e la scuola di musica Ivan Matetic Rongov, oggi alla presa da anni con problemi di spazio. L'area di oltre 4.000 metri quadrati dovrebbe diventare un nuovo centro educativo e culturale del rione artistico Bencic. Il costo complessivo del progetto potrebbe arrivare a circa 12 milioni di euro. È in corso a Fiume il Mental Fest, il festival dedicato alla salute mentale organizzato dal Centro per Adulti Torretta insieme ai partner. Fino a venerdì sono in programma incontri, laboratori, dibattiti e altri appuntamenti in diverse sedi della città. Al centro di questa edizione ci sono le esperienze personali delle persone con problemi di salute mentale e i loro percorsi di recupero. Il programma punta inoltre a coinvolgere maggiormente la comunità e le famiglie nel sostegno alla salute mentale. Tra gli appuntamenti anche la trasmissione Tkoje ovdje lud, in onda domani alle 18.15 su Radio Fiume. Per la cultura torna sul palcoscenico del teatro Zeitz Elvia Nacinovic, storica attrice del dramma italiano. Domani sera alle 19.30 sarà protagonista dello spettacolo Mio figlio cammina solo un po' lentamente nel ruolo di Anna. La rappresentazione, diretta da Marcella Serli, racconta la storia di una famiglia alle prese con temi come disabilità, invecchiamento e accettazione. Sentiamo l'attrice.
0: Sono felicissima di questo ritorno, innanzitutto perché ritroverò il mio pubblico, che spero non mi abbia dimenticata, e se mi ha dimenticato mi farò ricordare. Sono molto felice perché io di questo personaggio mi sono innamorata tantissimi anni fa e ce l'ho avuto sempre nel cuore. E che dire, adesso siamo nel marasma delle prove, non è facile costruire un personaggio in così poco tempo. Conto soltanto che questo personaggio mi ami come io ho amato lui dal primo momento.
2: E ora parliamo di El Cucal con le ultime notizie e gli appuntamenti della comunità degli italiani di Fiume. Sentiamo Giuseppe Nicodemo.
6: Giovedì 8 ottobre alle ore 20, serata di tennis tavolo, e a seguire Elsa Quiz con domande sui film. Venerdì 9 ottobre alle ore 19.30, prima fiumana di Siamo contenti in tanti, monologo in istroveneto di Marco Radolovic con la partecipazione di Anna Blecici-Elenovic. Domenica 11 ottobre alle ore 18, concerto serata dedicata al compositore Luigi Donorà, Quando la musica racconta. Sono aperte le adesioni per il gruppo dei mini cantanti, iscrizione allo 099-457-5429 e allo stesso numero le iscrizioni per il corso di uncinetto guidato da Roberta Gerdakovic. Grazie che ci seguite, ci vediamo la prossima settimana e dalla comunità è tutto.
3: Che tempo fa?
2: Per il resto della giornata sul Quarnero tempo parzialmente soleggiato con nuvolosità variabile, soffia la bora da debole a moderata, le massime di oggi fino a 25 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 23 gradi con umidità relativa al 41% in un quadro di alta pressione atmosferica. Domani tempo parzialmente soleggiato, soffierà la bora da debole a moderata che nel pomeriggio ruoterà scirocco con progressivo rinforzo verso sera. Mare poco mosso o mosso, le temperature massime saranno comprese tra 22 e 25 gradi in Istria e nel Quarnero, mentre nel Gorski Kotar oscilleranno tra 18 e 21 gradi. E con questo è tutto per il primo radiogiornale della settimana, realizzato in regia da Damir Milcic. Ci risentiamo domani mattina alle 10.30 con il primo notiziario. Grazie per averci seguito e buona serata da tutti noi.